0: Panorama 2 Paramedic Ambulance 820.
1: Panorama 2 Paramedic Ambulance 820.